ma tanto il tempo resta sempre lui quello. L'unica cosa che c'è da fare è avere tempo da poter organizzare, se da organizzare da dividere in passi, cazzo rullante, la mia voce di passi bassi, me degli altri, per fare salti, per far ballare il pubblico sugli spalti.